0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Elisa e da seguire le notizie di oggi su Radio Lussino. Ieri si è tenuta la sede del Consiglio Comunale, in cui è stata approvata la decisione di accedere a un prestito di 1,8 milioni di euro per il completamento del nuovo edificio dell'asilo infantile MRAV Formica. I consiglieri hanno inoltre approvato il primo assestamento del bilancio comunale di quest'anno, mentre durante la question time si è discusso del servizio di assistenza infermieristica domiciliare sull'isola, delle modifiche al piano urbanistico, del traffico, delle postazioni taxi e nonché dei problemi comunali e della gestione dei rifiuti. Il vicepresidente del governo e ministro del mare, dei trasporti e delle infrastrutture, Oleg Butkovic, ha consegnato alla scuola superiore Ambros Aracic di Lussin Piccolo il contratto per l'assegnazione di finanziamenti a fondo perduto destinati all'acquisto di moderne attrezzature STCV per il miglioramento dell'insegnamento nei corsi ufficiali di coperta e tecnici motoristi navali. Il valore delle attrezzature per la scuola ammonta a circa 240.000 euro e comprende simulatori, attrezzature didattiche ed informatiche e strumenti per aumentare la sicurezza in mare. L'acquisto delle nuove attrezzature consentirà agli studenti di aumentare competenze pratiche moderne attraverso una formazione qualitativa ed attenendosi agli standard internazionali. Importante avviso di servizio: è stata rinviata l'iniziativa della Croce Rossa. A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, le attività previste per questa mattina nella piazza cittadina, nell'ambito della settimana della Croce Rossa, sono state purtroppo rinviate. Tutti i cittadini interessati sono invitati a prendere nota della nuova data. L'iniziativa si terrà mercoledì 27 maggio, riproponendo lo stesso programma. Dalle ore 10 alle 12, misurazione gratuita della pressione e della glicemia. Dalle ore 11 alle 12, esercitazione dimostrativa di salvataggio in mare. La sede resta invariata, Piazza della Repubblica di Croazia a Lussin Piccolo. Oggi a Lussin Piccolo si celebra la giornata della Posidonia, manifestazione dedicata alla tutela delle praterie marine fondamentali per la salute dell'Adriatico. Il programma si svolgerà durante tutta la giornata, mentre la parte principale serale sarà tenuta presso il Museo della Possiomeno. Dalle 18.30 in poi i visitatori potranno assistere ad una mostra fotografica subacquea, laboratori per bambini, una conferenza specialistica ed alla premiere di un film d'animazione dedicato alla Posidonia. Il programma si concluderà con il laboratorio Wine and Paint. Domani, sabato, alle ore 10, presso il Palazzo Moese, si terrà il terzo laboratorio intitolato I piccoli glagolitti di Teja, nell'ambito del programma Uniri per gli abitanti di Cherso. Sotto la guida della professoressa Sanja Bogovic, gli alunni delle classi inferiori della scuola elementare impareranno a scrivere e leggere la lingua glagolitica attraverso giochi ed attività creative. Gli studenti conosceranno anche la tavola di Valun e la sua importanza per il patrimonio culturale locale e nazionale. Questa domenica si celebra il 140° anniversario della Società per il rimboscamento e l'abbellimento di Lussin Piccolo. Il programma commemorativo sarà rivolto sul palco estivo della Biblioteca Comunale di Lussin Piccolo, con inizio alle ore 19. In questa occasione verrà fondata la nuova Società per il rimboscamento e l'abbellimento della città di Lussin Piccolo 1886 e tutti gli interessati potranno iscriversi. Gli organizzatori invitano i cittadini a partecipare attivamente. Al Kino Vladimir Nazor, il cinema di Lussi in Piccolo, ci aspetta un'emozionante programmazione. Questa sera e domani, alle ore 20, arriva sul grande schermo il film Il Diavolo Veste Prada 2. 20 anni dopo il cult originale, Meryl Streep, Anne Hathaway and Emily Blunt tornano negli eleganti uffici della rivista Runway, nel sequel che ha segnato una generazione intera. Sabato e domenica, alle ore 17, verrà proiettata la commedia d'azione Got. Nel cinema di Lussi in Grande, nell'ambito del programma Mese dei film croati, questa sera alle ore 18 sarà invece proiettato il film d'avventura per le famiglie Coco e i fantasmi.
0: Previsioni del tempo.
1: Oggi in Croazia il tempo sarà variabile, nuvoloso ed instabile, con piogge sparse, rovesci e temporali localmente più intensi, soprattutto nella seconda parte della giornata, principalmente sull'Adriatico e nelle zone costiere. Venti prevalentemente moderati da sud e sud-ovest, rafficati e forti in alta quota. Venti da moderati a molto forti da sud e sud-ovest dell'Adriatico e da sud-ovest nella parte orientale. Temperature massime per lo più comprese tra i 16 e i 21 gradi.
0: Il notiziario.
2: Hey, слушай далее. Радио Лоши, радио Ядранка.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, benvenuti all'ascolto di Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie del giorno in lingua italiana. Ieri si è tenuta la seduta del Consiglio Comunale, in cui è stata approvata la decisione di accendere un prestito di 1,8 milioni di euro per il completamento del nuovo edificio dell'asilo infantile MRAV, Formica. La discussione si è concentrata sul forte aumento del costo complessivo del progetto, passato da una stima iniziale di 1,2 milioni a quasi 2,9 milioni di euro. I consiglieri hanno approvato anche il primo assestamento del bilancio comunale di quest'anno, con un aumento delle entrate del 6,3% e delle spese del 4,5%. Parte della discussione ha riguardato proprio il finanziamento del completamento dell'asilo. Durante il question time si è parlato di numerosi temi comunali ed infrastrutturali, il problema del servizio infermieristico domiciliare sull'isola, il proseguimento delle modifiche al piano urbanistico, la sistemazione delle postazioni taxi prima della stagione turistica ed il completamento della strada verso Lussingrande. Contestualmente si è discusso anche della gestione dei rifiuti e del lavoro della società comunale Cherso Lussino. Sono stati evidenziati i problemi legati alla raccolta differenziata non corretta e la necessità di una migliore educazione dei cittadini, mentre i consiglieri hanno proposto ulteriori misure per ridurre i rifiuti attorno ai contenitori, soprattutto durante i mesi estivi. Il ministro del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture, Oleg Butkovic, ha consegnato alla Scuola Superiore Ambros Aracic il contratto per l'assegnazione di finanziamenti a fondo perduto destinati all'acquisto di moderne attrezzature STCV per il miglioramento dell'insegnamento nei corsi per ufficiali di coperta e tecnici motoristi navali. Il valore delle attrezzature per la scuola ammonta a circa 240.000 euro e comprende simulatori, attrezzature didattiche ed informatiche e strumenti per aumentare la sicurezza in mare. L'acquisto delle nuove attrezzature consentirà agli studenti di aumentare competenze pratiche moderne attraverso una formazione qualitativa ed attenendosi agli standard internazionali. Importante avviso di servizio. È stata rinviata l'iniziativa della Croce Rossa. A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, le attività previste per questa mattina nella piazza cittadina nell'ambito della settimana della Croce Rossa sono state purtroppo rinviate. Tutti i cittadini interessati sono invitati a prendere nota della nuova data. L'iniziativa si terrà mercoledì 27 maggio, riproponendo lo stesso programma. Dalle ore 10 alle 12, misurazione gratuita della pressione e della glicemia. Dalle 11 alle 12, esercitazione dimostrativa di salvataggio in mare. La sede resta invariata, Piazza della Repubblica di Croazia a Lussinpiccolo. Oggi a Lussinpiccolo si celebra la giornata della Posidonia, manifestazione dedicata alla tutela delle praterie marine fondamentali per la salute dell'Adriatico. Il programma si svolgerà durante tutta la giornata, mentre la parte principale serale sarà tenuta presso il Museo della Possiomeno. Dalle ore 18:30 i visitatori potranno assistere ad una mostra di fotografie subacquee, laboratori per bambini, ad una conferenza specialistica ed alla premiere di un film d'animazione dedicato alla Posidonia. Il programma si concluderà con il laboratorio Wine and Paint. Domani, sabato, alle ore 10 presso Palazzo Moise, si terrà il terzo laboratorio intitolato I piccoli glagoliti di Teja, nell'ambito del programma Uniri per gli abitanti di Cherso. Sotto la guida della professoressa Sania Bogovic, gli alunni delle classi inferiori della scuola elementare impareranno a scrivere e leggere la lingua glagolitica attraverso giochi ed attività creative. Gli studenti conosceranno anche la tavola di Walloon e la sua importanza per il patrimonio culturale locale e nazionale. Questa domenica si celebrerà il 140° anniversario della Società per il Rimboschimento e l'Abbellimento di Lussimpiccolo. Il programma commemorativo sarà svolto sul palco estivo della Biblioteca Comunale di Lussimpiccolo, con inizio alle ore 19. In quell'occasione verrà fondata la nuova Società per il Rimboschimento e l'Abbellimento della città di Lussimpiccolo 1886 e tutti gli interessati potranno iscriversi. Gli organizzatori invitano i cittadini a partecipare attivamente ed a sostenere la tutela del patrimonio naturale e culturale dell'arcipelago. Durante il weekend la programmazione cinematografica diventa più intensa. Al Kino Vladimir Nazor di Lussimpiccolo ci aspetta un emozionante programma. Questa sera e domani, alle ore 20, arriva sul grande schermo il film Il Diavolo Veste Prada 2, sequel del famoso Il Diavolo Veste Prada, dove Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt tornano negli eleganti uffici della rivista Runway. Sabato e domenica, invece, alle ore 17, sarà proiettata la commedia d'azione Got, Il gusto della vittoria. La storia segue il piccolo caprone Will, che sogna di diventare un professionista sportivo del mondo animale. Presso il cinema di Lussingrande, nell'ambito del programma Mese dei film croati, questa sera alle ore 18 sarà proiettato il film d'avventura per le famiglie Coco ed i fantasmi. Vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia con le notizie in lingua italiana, augurandovi un piacevole proseguimento di giornata.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Per domani il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con pioggia, rovesci e temporali. Piogge intense in alcune zone, soprattutto ad est ed in Dalmazia. Verso fine giornata la nuvolosità diminuirà gradualmente sull'Adriatico e nell'entroterra occidentale. Vento debole, moderato nel pomeriggio ed in serata più forte da nord-ovest, in Slavonia. In mare, i venti da sud e sud-ovest ruoteranno a nord-ovest, localmente con raffiche di burrasca. Temperature relativamente più fresche nell'entroterra, per lo più tra gli 11 e i 15 gradi. Sull'Adriatico raggiungeranno i 19 gradi.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, benvenuti all'ascolto di Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie del giorno in lingua italiana. Ieri si è tenuta la seduta del Consiglio Comunale, in cui è stata approvata la decisione di accendere un prestito di 1,8 milioni di euro per il completamento del nuovo edificio dell'asilo infantile MRAV Formica. La discussione si è concentrata sul forte aumento del costo complessivo del progetto, passato da una stima iniziale di 1,2 milioni a quasi 2,9 milioni di euro. I consiglieri hanno approvato anche il primo assestamento del bilancio comunale di quest'anno, con un aumento delle entrate del 6,3% e delle spese del 4,5%. Parte della discussione ha riguardato proprio il finanziamento del completamento dell'asilo. Durante il question time si è parlato di numerosi temi comunali ed infrastrutturali: il problema del servizio infermieristico domiciliare sull'isola, il proseguimento delle modifiche al piano urbanistico, la sistemazione delle postazioni taxi prima della stagione turistica ed il completamento della strada verso Lussingrande. Contestualmente si è discusso anche della gestione dei rifiuti e del lavoro della società comunale Cherso Lussino. Sono stati evidenziati i problemi legati alla raccolta differenziata non corretta e la necessità di una migliore educazione dei cittadini, mentre i consiglieri hanno proposto ulteriori misure per ridurre i rifiuti attorno ai contenitori, soprattutto durante i mesi estivi. Il ministro del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture, Oleg Butkovic, ha consegnato alla Scuola Superiore Ambros Aracic il contratto per l'assegnazione di finanziamenti a fondo perduto destinati all'acquisto di moderne attrezzature STCV per il miglioramento dell'insegnamento nei corsi per ufficiali di coperta e tecnici motoristi navali. Il valore delle attrezzature per la scuola ammonta a circa 240.000 euro e comprende simulatori, attrezzature didattiche ed informatiche e strumenti per aumentare la sicurezza in mare. L'acquisto delle nuove attrezzature consentirà agli studenti di aumentare competenze pratiche moderne attraverso una formazione qualitativa ed attenendosi agli standard internazionali. Importante avviso di servizio: è stata rinviata l'iniziativa della Croce Rossa. A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, le attività previste per questa mattina nella piazza cittadina nell'ambito della settimana della Croce Rossa sono state purtroppo rinviate. Tutti i cittadini interessati sono invitati a prendere nota della nuova data. L'iniziativa si terrà mercoledì 27 maggio, riproponendo lo stesso programma. Dalle ore 10 alle 12, misurazione gratuita della pressione e della glicemia. Dalle 11 alle 12, esercitazione dimostrativa di salvataggio in mare. La sede resta invariata, Piazza della Repubblica di Croazia a Lussinpiccolo. Domani, sabato, alle ore 10 presso Palazzo Moise, si terrà il terzo laboratorio intitolato I piccoli glagoliti di Teja, nell'ambito del programma Uniri per gli abitanti di Cherso. Sotto la guida della professoressa Sania Bogovic, gli alunni delle classi inferiori della scuola elementare impareranno a scrivere e leggere la lingua glagolitica attraverso giochi ed attività creative. Gli studenti conosceranno anche la tavola di Walloon e la sua importanza per il patrimonio culturale locale e nazionale. Questa domenica si celebrerà il 140esimo anniversario della società per il rimboschimento e l'abbellimento di Lussimpiccolo. Il programma commemorativo sarà svolto sul palco estivo della Biblioteca Comunale di Lussimpiccolo, con inizio alle ore 19. In quell'occasione verrà fondata la nuova società per il rimboschimento e l'abbellimento della città di Lussimpiccolo 1886 e tutti gli interessati potranno iscriversi. Gli organizzatori invitano i cittadini a partecipare attivamente ed a sostenere la tutela del patrimonio naturale e culturale dell'arcipelago. Durante il weekend la programmazione cinematografica diventa più intensa. Al Kino Vladimir Nazor di Lussimpiccolo ci aspetta un emozionante programma. Questa sera e domani, alle ore 20, arriva sul grande schermo il film Il Diavolo Veste Prada 2, sequel del famoso Il Diavolo Veste Prada, dove Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt tornano negli eleganti uffici della rivista Runway. Sabato e domenica, invece, alle ore 17, sarà proiettata la commedia d'azione Goth, Il gusto della vittoria. La storia segue il piccolo caprone Will, che sogna di diventare un professionista sportivo del mondo animale.
0: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Per domani il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con pioggia, rovesci e temporali. Piogge intense in alcune zone, soprattutto ad est ed in Dalmazia. Verso fine giornata la nuvolosità diminuirà gradualmente sull'Adriatico e nell'entroterra occidentale. Vento debole, moderato nel pomeriggio ed in serata più forte da nord-ovest, in Slavonia. In mare, i venti da sud e sud-ovest ruoteranno a nord-ovest, localmente con raffiche di burrasca. Temperature relativamente più fresche nell'entroterra, per lo più tra gli 11 ed i 15 gradi. Sull'Adriatico raggiungeranno i 19 gradi. Vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia con le notizie in lingua italiana, augurandovi un piacevole proseguimento di giornata.
0: Il notiziario.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.